gloria brillante, quel vermiglio d'onnesco color, quel vermiglio d'onnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel